0: Che Yahweh o in cop, petemza, io reino. Io reino su un trin.
1: Dembora pasakura.
0: E pulido ker, aker reino.
1: Gure oraina iragan bihurtu aitzin. Lehen da bizi, gure eriotzera joango gara.
2: E mon pai che ne vuoi tu chiedevo stavo in cauco fino il tuo tipo locale o tutte proprietà
1: e pure il lobby da ti mi ha fatto per tu sue chat di te da un'idea
3: ah sì te auto
1: in in garaia badato
3: nel 1999
0: con avevo hami che mingiavo la zamurusa della sega e la sbrecos de meo du scassura
1: e ta bulldozer
0: Quand se bulevo de Berti, sa sma de punte d'alba o surei couchat,
1: civilizazio etako mustruei erioa erakasten dieten ira.
3: Epi quatre vacas, epi la terra, o sogre, o miyok.
0: Degen d'un suzari texu d'ambelas cansus, e las arimatueras du dare trubaire du mejur.